0: venite, c'è la posta. Ah, l'ufficio delle tasse ci ha finalmente beccati, eh?
1: Niente per me.
0: Piace.
2: Questa ti terrà occupa. È colpa del tuo naso. Ti faccio un certe volte. Soffrono di antipatia. Si prendono sul naso.
1: Me lo so.
2: Sono per
1: me.
2: No, sono per me.
0: Ci saranno costate un capitale in francobolli, Ringo.
1: Lui viene da una famiglia numerosa.
3: Dove stai andando?
0: Beh, ti ho detto di star qui, no? Venite, uomini, che diavolo!